Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di...

passione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

chi a quest'ora viene a fare la spesa da Penny per prendere qualcosa da mangiare velocemente, forse per la pausa al lavoro. Vi consiglio il prosciutto cotto alle erbe, le freschette, che trovate tra gli affettati confezionati. È più profumato rispetto al prosciutto normale perché viene aromatizzato con erbe come rosmarino, salvia e timo. È già tagliato a fette, molto pratico per preparare un panino fuori casa. Il prosciutto cotto alle erbe, alta qualità, le freschette, costa solo 1,65 euro alla vaschetta. Miglior prezzo dell'anno Penny, il prezzo più basso da giugno 2025 per questo prodotto. Se volete rimanere più leggeri, nella vostra pausa mangiate una o due banane che saziano ma sono semplici da digerire. Le banane adesso da Penny costano 99 centesimi al chilo.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Buona e dolce da scegliere per la merenda, da mescolare con dello yogurt o anche da godere al naturale un chicco dopo l'altro. Trovate in offerta da Penny l'uva bianca. Ha tantissime proprietà e il suo contenuto di antiossidanti aiuta a mantenere la pelle più giovane ed elastica. Per questo motivo l'uva è tra gli ingredienti di molti cosmetici naturali. Alcuni composti come il resveratrolo possono sostenere la funzione cerebrale e la memoria. Mangiare uva ha un'azione depurativa per l'intestino e per tutto il corpo. Esiste perfino la cura dell'uva, che si chiama ampeloterapia, che depura l'organismo eliminando la ritenzione idrica e la cellulite estetica. Adesso da Penny è in offerta l'uva bianca coltivata in Italia al prezzo di 3,99 euro al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi è sabato e in molte case c'è la tradizione di fare la pizza con le proprie mani. L'impasto è abbastanza facile da preparare: farina, acqua, lievito, olio e sale. Quello che conta è la lievitazione, perché una pizza ben lievitata si digerisce meglio. Per una lievitazione giusta ci vuole la farina adatta. Prendete la farina tipo zero per pizza del marchio Penny. È scontata adesso del 40%, dunque il pacco da un chilo costa 53 centesimi. Perfetta per la pizza l'offerta anche quella sulla passata di pomodoro Mutti. Risparmiate se comprate l'intera confezione da 12 bottiglie. Solo in questo caso vale lo sconto del 31% con Penny Card e una bottiglia costa 95 centesimi. Buona spesa da Penny, un saluto ai macellai di Rapallo che hanno scritto questa mattina. Dunque auguriamo, ricambiamo il saluto.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

The Alan Parsons Project, Eye in the Sky, 8:30 in questo sabato 20 giugno, ancora ben ritrovati in tutti i Penny d'Italia, buona spesa. Oggi si svolge il Roma Pride 2026, di cui Penny è sponsor ufficiale a favore di diversità e inclusione. Si tratta di un'assunzione di responsabilità per portare un messaggio chiaro in un contesto centrale per il dibattito pubblico e sociale del paese. Il rispetto delle persone e delle loro differenze non è un tema accessorio, ma una condizione imprescindibile per costruire valore dentro e fuori l'azienda. Penny sarà presente a Roma Pride 2026 con un proprio carro su cui campeggia in grande il motto di Penny: è il tuo turno. Un invito ad uscire dall'indifferenza e contribuire alla costruzione di una cultura inclusiva. Sul carro di Penny, che attraverserà le strade della città portando energia e musica, ci saranno molti colleghi Penny da tutta Italia. Ma non solo, tutti possono partecipare seguendo il carro e contribuendo a rendere ancora più forte e visibile il messaggio di Penny. Cioè che il rispetto delle differenze non è solo un valore, è una responsabilità che viviamo ogni giorno. Il punto di ritrovo è alle 15 in Piazza della Repubblica a Roma, il corteo partirà alle 4:30. Noi di Penny FM ci collegheremo con Tommaso Stabilini, inviato a Roma, per vivere l'atmosfera festosa di questa giornata con tante interviste ai partecipanti.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Vediamo un'idea salutare per il pranzo in vista della prova costume: una bella spadellata di verdure e carne senza carboidrati. Prendete dal reparto dei surgelati di Penny le cimette di rapa Orto Mio, che sono già pulite e lavate. Vi basta versarle nella padella con olio e cucinarle per una decina di minuti. Potete aggiungere a piacere del pollo tagliato a striscioline oppure due uova. In offerta con Penny Card, le cimette di rapa Orto Mio costano 2,29 euro. Se volete aggiungere qualche carboidrato a questo piatto, prendete i tarallini che trovate da Penny ai multicereali e semi, dunque con più proteine rispetto ai taralli normali. Tarallini, le specialità di cuor di terra, multicereali e semi con Penny Card, un pacco costa 99 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: l'estate con Penny.
1: Avete già tutto il necessario per passare delle bellissime giornate al mare? Materassino per galleggiare sulle onde, borsa termica per tenere al fresco l'insalata di riso e la frutta fresca, sedia pieghevole per stare seduti comodamente e contemplare l'orizzonte. Se vi manca qualcosa, trovate tutto qui da Penny. Grazie allo speciale estate potete comprare tante cose utili, dalla borraccia per avere sempre a portata di mano l'acqua fresca, fino alla sedia relax. Io di solito vado al mare senza ombrellone, solo con un telo, e mi stendo sulla sabbia, però guardo sempre con ammirazione chi si porta la sedia per stare più comodo. Sulla spiaggia ci sono anche intere compagnie che fanno un accampamento con molti ombrelloni, sdraio, sedie e tanto cibo e divertimento. Da Penny adesso trovate la sedia pieghevole con struttura in metallo al prezzo di 7,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Uno dei vantaggi di avere un gatto come animale domestico rispetto ad un cane è quello di non doverlo portare fuori almeno 3 volte al giorno. Lui ha la sua lettiera, le sue crocchette e noi possiamo andare al lavoro, fare una gita oppure dormire tutto il giorno se siamo in vacanza. Adesso la Penny trovate in quantità limitata la lettiera assorbente Sanicat al profumo di lavanda che neutralizza gli odori. Una confezione da 8 litri costa 3,49 euro. Quello di cui invece dobbiamo sempre occuparci, perché non si pulisce da solo, è il nostro bucato: lenzuola, tende, magliette, pantaloni. Adesso, grazie al salva spesa di Penny, la promozione che mantiene bassi i prezzi di alcuni beni di prima necessità, c'è lo sconto del 40% sul detersivo liquido lavatrice General. La confezione da 3 flaconi per un totale di 147 lavaggi costa 8,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Sabato 20 giugno sono le 9, Daniel Locatelli in diretta con voi fino alle 10 su Radio Penny FM, la voce di Penny. Vi raccontiamo quali sono le attività, le offerte e tutto quello che è utile sapere mentre fate la spesa. Penny è sponsor ufficiale del Roma Pride 2026 che partirà questo pomeriggio alle 4:30 da Piazza della Repubblica. Ci collegheremo dunque con il nostro inviato Tommaso Stabilini che ci racconterà l'atmosfera di questo grande evento dedicato alla diversità e faremo tante interviste dunque a partire dalle 4. Vi ricordo che da Penny poi è in vendita il nuovo libro di Benedetta Rossi, la food creator più famosa d'Italia. Si chiama L'orto semplice, per curare l'orto in modo facile e alla portata di tutti. Se lo acquistate con Penny Card ricevete un buono sconto da 5 euro per la vostra prossima spesa. Tra poco parliamo di prodotti in offerta, rimanete in ascolto. Intanto ascoltiamo uno dei gold di Penny FM, un classico, una canzone che uscì nel 1984, Against All Odds di Phil Collins. Buona spesa qui da Penny.
1: I gold

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti per prendere un aereo e scoprire posti nuovi? Allora prepariamo la valigia e mettiamoci in viaggio. Se vi manca il bagaglio giusto, fermatevi un attimo qui da Penny presso il reparto dedicato allo speciale estate. Trovate i trolley della misura giusta per essere portati in aereo. Hanno le ruote doppie che girano a 360 gradi, dunque sono molto comodi da muovere in tutte le direzioni. Un trolley di colore rosa oppure azzurro costa €29,99. Abbinata al vostro trolley trovate anche la borraccia per bevande. Va portata vuota in aereo, ma poi la potete riempire con bevande calde o fredde. È lavabile in lavastoviglie. Una borraccia da 750 ml costa €6,99.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Continua la collaborazione di Penny con Benedetta Rossi, la food creator più famosa in Italia. Trovate le video ricette di Benedetta con i prodotti di Penny sul sito penny.it. Se volete andare fino in fondo alla vostra passione per il cibo e iniziare a produrre voi stessi la verdura da mettere in padella, vi può essere utile una novità che lei stessa ci dice. Sentiamo.
2: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
1: Grazie a Benedetta Rossi per questo simpatico invito a prendere il suo nuovo libro L'Orto Semplice. Che sia una piantina di prezzemolo fino alle melanzane o ai peperoni, trovate i consigli utili per iniziare. Anche se non ne sapete nulla, bastano un po' di pazienza e passione. Benedetta vi accompagnerà con il suo stile diretto e concreto. Adesso da Penny il nuovo libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, costa 21,75 euro. Se lo acquistate con Penny Card ricevete subito un buono sconto da 5 euro sulla prossima spesa.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Vi invito a prendere una fetta di formaggio Asiago DOP, denominazione di origine protetta. Questa sigla indica che la produzione avviene all'interno di un territorio circoscritto e solo con latte proveniente da allevamenti di questa zona. Tra queste la provincia di Vicenza, Trento, alcuni territori di Padova e Treviso. È un formaggio versatile, si può usare su molti piatti e in diverse occasioni, come formaggio che si fonde nelle lasagne oppure da mangiare a pezzetti, magari abbinato ad una birra. Grazie allo speciale birra e formaggi trovate in offerta l'Asiago DOP, le specialità cuor di terra, confezione da 300 grammi al prezzo di 2,99 euro. Come birra da abbinare a questo formaggio prendete la birra artigianale Montenerone, prodotta in piccoli birrifici nelle Marche con un'acqua di sorgente pura. Una bottiglia di birra artigianale Montenerone con Penny Card costa 1,49 euro.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Sabato 20 giugno alle 9:30, ben ritrovati, siamo sempre in diretta con voi Daniel Locatelli fino alle 10. Vi auguro una buona spesa, intanto vi chiedo quali sono le canzoni che ascoltiamo più volentieri e quali quelle più trasmesse dalle radio. Sentiamo cosa ci dice Beppe Cogliandro con la sua Hit Parade della settimana.
1: Penny FM Hit Parade.
2: Appuntamento del sabato con Penny FM, la Hit Parade, la classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia. Ancora un grossissimo ciao a tutti da Beppe Cogliandro. In decima posizione apriamo le top 10 con un artista che guadagna 6 posti rispetto a 7 giorni fa, Irama con

Cabana, Irama, numero 10 questa settimana in nona posizione, Another con Told to You. Al numero 8 più 10 con Sienna Spyro e la sua Material Lover.

Siena Spyro, ottava posizione questa settimana nella nostra hit parade con Material Lover. Al numero 7, stabile Partenope con The Colors e Serena Brancale, così come stabile in sesta posizione Francesco Gabbani con Summer Funk.

Summer Funk numero 6, Francesco Gabbani. Al numero 5, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. In quarta posizione Saif con Buona Domenica, che guadagna un posto rispetto alla scorsa edizione. Al numero 3, meno 1, scende Jovanotti Alfa con Buon Vento. E in seconda posizione più 2 con Bossa Nostra, il nuovo singolo di Gaia.

Gaia con Bossa Nostra, seconda posizione questa settimana in salita nella hit parade della classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia. Il numero uno è quello della scorsa settimana, si riconferma questa coppia di grande successo, Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

0: Big Your Love, il brano più trasmesso dalla radio in Italia negli ultimi 7 giorni con Madonna e Sabrina Carpenter. È tutto per questa settimana, come sempre buoni acquisti da Penny, appuntamento tra 7 giorni con la Hit Parade, ciao!
1: Hit Parade, la Hit Parade di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando si fa la spesa in questo periodo caldo viene voglia di andare presso il banco dei surgelati e prendere una confezione di gelato. In offerta adesso il cucciolone, il biscotto al malto congelato al gusto di vaniglia, cacao e zabaione. Non solo buono ma anche divertente perché ha le vignette umoristiche disegnate sul biscotto. Adesso il pacco da 6 cuccioloni costa 3,29 euro. Dopo il gelato ricordiamoci di mettere nel carrello al volo anche dell'acqua o qualche bevanda dissetante. L'acqua aumenta l'irrorazione sanguigna donando alla pelle un aspetto fresco e luminoso. Adesso in offerta il tè San Benedetto alla pesca oppure al limone o al tè verde, scontati del 42%. La bottiglia da 1,5 litri costa 69 centesimi.
2: Drinking at the end of the night, and we don't even know what's what.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Laura Pausini con Ciao, le 10 meno un quarto in questo sabato 20 giugno, ancora ben ritrovati e buona spesa. Una bella doccia rinfrescante è sempre quello che ci vuole, soprattutto con questo caldo, al mattino per svegliarci o dopo lo sport per il relax. Una sensazione che ognuno può personalizzare scegliendo il doccia schiuma. A questo proposito ci sono tante abitudini diverse in tutte le famiglie. C'è chi ha un flacone unico per tutti, pratico perché c'è solo quello nella doccia, poi invece ci sono quelli giustamente più esigenti. Lei sceglie il doccia schiuma più profumato ai fiori, lui con fragranze più decise e fresche, e poi ci sono i figli, anche loro spesso vogliono i loro prodotti personali per lavarsi. Adesso la Penny c'è uno sconto da non perdere sul bagno doccia idratante Neutromed, indicato per uso quotidiano e per pelli sensibili, rende la pelle morbida, elastica e liscia. Il bagno doccia idratante Neutromed adesso è scontato del 40%, dunque il flacone da 600 ml costa 1,99 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Le offerte salva spesa di Penny ci permettono di risparmiare sui prodotti più amati, quelli più acquistati. Tra questi c'è sicuramente la pasta e adesso troviamo in offerta, grazie al salva spesa, la pasta De Cecco. Il modo più salutare di condire la pasta è con le verdure di stagione. Adesso abbiamo asparagi, spinaci, coste e finocchi tra i tanti ortaggi possibili. La pasta De Cecco, pacco grande da ben un chilo in formati assortiti, costa adesso 1,69 euro. Poi godiamoci un momento di convivialità brindando alla salute e all'estate, che tra l'altro inizia domani. C'è una promozione per i possessori di Penny Card sull'acquisto di 6 bottiglie e multipli di spumante ribolla gialla. Dunque, se ne acquistate 6, 12 o 18 bottiglie con Penny Card, le pagate 2,59 euro l'una.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: State ascoltando Radio Penny FM, che accompagna la vostra spesa tutti i giorni con musica e informazioni relative al mondo Penny. Oggi è sabato 20 giugno e domani alle 10:25 della sera c'è il solstizio d'estate ed entreremo astronomicamente nell'estate. Sarà il giorno dell'anno con la notte più breve e il maggior numero di ore di luce. Vi ricordo che oggi si tiene il Roma Pride 2026, un grande corteo che celebra la diversità. Penny è sponsor ufficiale per contribuire alla costruzione di una cultura inclusiva e sarà presente con un proprio carro e con le persone di Penny. A partire dalle 4 ci collegheremo con il nostro inviato a Roma, Tommaso Stabilini, che ci racconterà l'atmosfera intervistando i partecipanti. Per maggiori informazioni consultate il sito penny.it, dove potete anche ascoltare in streaming Penny FM, la radio di Penny. Da parte mia, Daniele Catelli, è tutto. Vi auguro una buona giornata.
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Di qualità. Basta un Penny.
3: Dai che si va, che è un piacere mentre si fa la spesa da Penny. Buona estate. Cosa trovate oggi? Lo speciale sconti e un riso davvero incredibile per preparare delle ricettine estive eccezionali. Sto parlando del riso gallo blonde, con i suoi chicchi versatili e sempre al dente consente di preparare ogni tipo di ricetta, particolarmente indicato per i risotti. Andiamo ad esempio con un riso estivo pugliese. Ci vogliono soltanto pomodori maturi, rucola, cubetti di burrata, tarallini sbriciolati e olio extravergine. Un piatto semplice ma molto scenografico. Se dovete invitare a casa degli amici farete sicuramente un figurone, anche perché il main character, cioè il protagonista principale, è il riso gallo blonde. Confezione da un chilo in sconto, sentite qua, del 40% grazie allo speciale sconti. Riso gallo blonde, confezione da un chilo in sconto del 40% a soli 2,25 euro.
2: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: Giugno è sinonimo di vacanza e pensate, viaggiare rafforza l'autostima attraverso nuove esperienze. Uscire dalla zona di comfort migliora il benessere psicofisico e apre nuove prospettive di vita. Adesso da Penny vi aspetta il trolley bagaglio a mano in diversi colori a soli 29,99 euro. In pandan trovate anche la borraccia. Bere quando viaggiamo è fondamentale per prevenire mal di testa, stanchezza e gonfiori dovuti alla sedentarietà. Adesso la borraccia lavabile la lavastoviglie viene solo 6,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Il momento dei nostri marchi, quelli che una volta acquistati vi fanno sentire a casa. Da Penny, salmone islandese affumicato, Gran Mare. Come lo mangiate voi, clienti di Penny? Il nostro salmone, sentiamo la vostra voce bellissima, catturata dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Ho visto che ha preso il salmone Gran Mare. Come lo mangia? Come lo prepara?
4: Lo posso fare così da crudo, lo condisco col limone e zucchero, se no cotto.
3: Lo fa, lo usa anche per esempio per fare una pasta, qualcosa?
4: Sì, sì, sì.
3: Come la prepara?
4: Lo fa tutta a pezzettine, lo preparo con un pochino di cipolla, altro prezzemolo, allora così.
3: Quindi velocissimo?
4: Veloce, veloce.
3: Ed è gustoso?
4: A noi piace.
1: Veramente buono. Allora facciamo degli abbinamenti anche estivi, perché no? Magari prendendo anche una bella bowl di ceramica di colore rosa che ci riporta all'estate, ma soprattutto ci riporta al nostro salmone, lo mangiamo con avocado e agrumi. Salmone affumicato, avocado, pompelmo rosa o arancia, scegliete il vostro preferito, rucola e semi di sesamo. Avete realizzato qualcosa di buonissimo. Il contrasto poi tra grasso, dolcezza e acidità è molto equilibrato, perfetto per l'inizio della vostra estate. Da Penny, il salmone islandese affumicato Gran Mare è in sconto con Penny Card, 2,99 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny vi aspetta lo speciale birra e formaggi. Abbinarli è ideale perché la dolcezza data dai malti della birra bilancia la sapidità del formaggio e le note fruttate si legano perfettamente ai sentori aromatici della pasta del latticino. Proprio per questo trovate da Penny l'Asiago DOP Riserva, le specialità cuor di terra. Viene solo 2,99 euro. Con l'Asiago, per esaltare il suo gusto deciso, scegliamo la birra artigianale IPA Montenerone, con un sapore intenso ottenuto grazie all'abbondante uso di luppolo. Grazie alla Penny Card potrete avere scontata del 21% la birra Montenerone a solo 1,49 euro.
0: Penny insieme mix. I consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Nel reparto frutta e verdura di Penny potete trovare anche le pesche nettarine, un insostituibile alleato per la salute. La presenza di vitamine C e D ci aiutano ad esempio a proteggere la pelle contrastando l'invecchiamento. Ci ha descritto queste pesche Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'omonima ditta che fornisce le pesche a Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Le nettarine, dette anche pesche noce, hanno la pelle liscia, senza peluria, glabra. La polpa è soda, croccante e profumata. Il nocciolo può essere libero o meno, a seconda appunto della varietà. E può essere anch'essa di polpa gialla o polpa bianca, a propria seconda della varietà.
1: Le pesche nettarine, grazie alla loro polpa soda e soffice, sono perfette anche per realizzare dei dolci estivi, come marmellate o crostate. Provatele marinate, ad esempio, con crema alle mandorle.
0: La frutta e verdura di Penny.

rinfrescante da Penny grazie ad uno dei miei gelati preferiti, Cucciolone Algida, che ancora oggi ha stampate sul biscotto le sue iconiche barzellette e vignette. Tre gusti all'interno: vaniglia, cacao e zabaglione. Lasciamoci appagare dalla sua dolcezza e dalla convenienza di Penny. Adesso la confezione da 6 pezzi è scontata del 34% e viene solo 3,29 euro. E poi, per rigenerarci in qualsiasi momento della giornata, trovate Tè San Benedetto, il mio tè dell'infanzia, quando giocavo con le amiche e fra una corsa e l'altra correvo in casa ed estraevo dal frigo questo dolce nettare. Ancora adesso, ad ogni sorso, questo tè rievoca quelle risate piene di gioia durante i pomeriggi d'estate. Ora, con lo sconto del 42%, ogni bottiglia di Tè San Benedetto, scelta fra pesca, limone o tè verde, viene solo 69 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Voliamo in Danimarca per fare la scorta di birra Ceres, la birra più diffusa in Italia. No, non serve l'aereo, ma uno dei carrelli che trovate da Penny che potete riempire della nostra birra del mese, birra Ceres Strong Ale, una birra forte con i suoi oltre 7 gradi, doppio malto e la bionda con i riflessi dorati, con un carattere unico. Il birrificio Ceres consiglia di gustarla a una temperatura compresa tra i 4 e 5 gradi. La lattina in alluminio poi mantiene intatto il suo gusto e la protegge anche dai raggi solari. Qui da Penny la birra Ceres Strong Ale è la birra del mese. La lattina da mezzo litro è scontata del 20% a 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: di Solo da Penny.
1: Nello speciale salva spesa trovate lo spumante rivolla gialla. Si abbina molto bene a crostacei, paste, risotto e frutti di mare. Grazie alla Penny Card, acquistando 6 bottiglie, di cui 2 gratis, ogni pezzo vi costa solo 2,59 euro. E se state organizzando delle serate estive dove si riuniranno tutti gli amici e le famiglie, vi informo che l'offerta è valida anche sull'acquisto di multipli di 6. Visto che lo spumante rivolla gialla si abbina a paste con crostacei, noi prepariamo gli spaghetti allo scoglio con la pasta de cecco, eccellente per i sughi di pesce grazie alla trafilatura al bronzo che crea una superficie ruvida e porosa in grado di trattenere perfettamente i sughi. Ogni confezione di pasta de cecco da 1 chilo in formati assortiti viene solo 1,69 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: I prodotti del mese di Penny.
1: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale, la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
1: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque per tutto giugno la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante a giugno viene solo 1,79 € la bottiglia.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E si comincia benvenuti da Penny in questa estate che sicuramente sarà indimenticabile, ormai è arrivata. Allora, cosa ci prepariamo oggi? Un buon panino gourmet con pane e cereali, prosciutto alle erbe, scamorza o provola, a vostra scelta, pomodoro, insalata, così restiamo leggeri visto che inizia a fare tanto caldo. Da Penny, prosciutto cotto alle erbe, alta qualità, le freschette in sconto, 1,65 euro. Poi, nel corso della nostra giornata, le banane. Perché le banane sono così importanti d'estate? Perché ci danno il potassio. Quando si suda molto si perdono acqua e sali minerali. Le banane con il potassio contribuiscono alla normale funzione muscolare e nervosa e poi ci danno subito una bella ricarica. Da Penny, reparto ortofrutta, banane al chilo 99 centesimi.
0: Le offerte che trovi solo da

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny. Con
1: Penny. Penny collabora con Benedetta Rossi, la food creator più amata dagli italiani, per creare delle ricette semplici con gli ingredienti di Penny. Ogni mese esce una nuova videoricetta e le trovate tutte sul sito penny.it. Ma c'è di più. Adesso in tutti i Penny d'Italia è possibile comprare il nuovo libro di Benedetta Rossi. Si chiama L'Orto Semplice e per la prima volta ci accompagna nella cura dell'orto per aiutare anche chi ha meno esperienza nel coltivare gli ortaggi da portare in cucina. Lo stile di Benedetta, diretto e concreto, che ha conquistato milioni di persone in cucina, adesso ci accompagna anche fuori dalla nostra cucina per imparare a coltivare la terra. Che sia un piccolo orto da balcone oppure un orto vero e proprio in giardino, non serve essere perfetti, servono solo pazienza e passione. Adesso da Penny il nuovo libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, costa 21,75 €. Se l'acquistate con Penny Card ricevete subito un buono sconto da 5 euro sulla prossima spesa.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori, sono Benedetta Rossi, ci vediamo prestissimo da Penny, vi aspetto, ciao!
0: Fatto in casa da Benedetta, con Penny!
1: Con Penny!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Entrate da Penny, lasciatevi conquistare dagli ingredienti più importanti per fare una buona pizza: la farina e la passata di pomodoro. Da Penny trovate farina tipo zero per pizza e la passata di pomodoro Mutti. Realizziamo una pizza estiva leggera, spettacolare, gourmet, con prosciutto alle erbe, burrata e pesche che danno il dolce dell'estate. Allora, condiamo la base con passata e mozzarella, cuociamo in forno molto caldo finché la pizza è dorata. All'uscita dal forno aggiungiamo burrata spezzettata, prosciutto alle erbe che trovate da Penny, la pesca tagliata a fettine sottili e qualche fogliolina di basilico. Completiamo con un filo d'olio e una leggerissima, piccolissima macinata di pepe. Da Penny, farina tipo zero per pizza Penny, confezione da un chilo in sconto del 40% a soli 53 centesimi. E invece la passata di pomodoro Mutti, solo con Penny Card, è in sconto a soli 95 centesimi la bottiglia.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Dura dipendi.
1: Immaginatevi una casa ricca di piante, quelle a foglia verde, rigogliose, che riempiono il davanzale nel salotto, poi le piante aromatiche in cucina, timo, rosmarino, peperoncino, da prendere al volo mentre si sta cucinando, e poi una bella edera in bagno che, scendendo da un mobile, crea un bell'effetto. Provate adesso ad immaginare invece una casa senza nemmeno una pianta. Beh, non è la stessa cosa. Da Penny, presso il reparto frutta e verdura, ci sono diverse piante che possono diventare vostre coinquiline, rendendo l'atmosfera in casa più piacevole e anche utile, come la pianta di peperoncino che potete usare direttamente in cucina. Il vaso è da 14 cm, ha bisogno di innaffiature regolari e molta luce. Mettetela preferibilmente sul davanzale esterno della finestra, così prende tutto il sole necessario. Adesso qui da Penny trovate la piantina di peperoncino.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Che bello, finalmente l'estate. Adesso prendiamo il carrello e lo carichiamo sulla nostra macchina. Andiamo fino in Puglia, perché da Penny c'è lo speciale sapori pugliesi. Ci prepariamo subito così di benvenuto un buon piattino di orecchiette con le cime di rapa. Allora le facciamo versione cremosa. Frulliamo una parte delle cime di rapa con olio extravergine, un cucchiaio di pecorino e poca acqua di cottura. Otterremo una crema verde che avvolge le orecchiette mentre le altre cimette restano intere per dare consistenza. Solo con Pennycard, reparto surgelati, cimette di rapa Orto Mio in sconto 2,29 euro. Poi immancabili tra i prodotti pugliesi i nostri tarallini, meravigliosi tarallini, le specialità cuor di terra. Possiamo anche sbriciolarli su diversi piatti come fosse del pan grattato, sopra un'insalata di pomodori, sulle orecchiette con le cime di rapa per l'appunto, ma anche su una burratina con pomodorini e basilico. Aggiungono croccantezza senza dover tostare altro pane. E voilà, con lo speciale sapori pugliesi da Penny, tarallini, le specialità cuor di terra, multicereali e semi, solo con Pennycard, la confezione è in sconto 99 centesimi.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penso a una sera d'aprile, a certe scelte a cui credevo a metà, e poi ai giorni spesi su un banco a immaginarmi una strana realtà.

0: contessa di cose buone, forse da cercare un senso in cose silenziose.
1: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Benny Fan, un programma divertente, ma ormai agli sgoccioli, realizzato ancora per poco da come si chiama?
1: Sempre lo stesso da ben 13 puntate, brutta l'invidia, eh?
0: Quindi mi confermate che in giro non c'era di meglio, giusto?
1: Te lo confermo io, esatto, a condurre il programma ancora una volta Tommaso Stabilini, che torna con una nuova puntata del Penny Fan. Dal The Mirror, una donna si innamora del suo piumone e lo sposa. Al matrimonio gli invitati dovranno rispettare un certo dress code: pigiami, vestaglie e ciabatte.
0: E vabbè adesso.
1: Cosa vabbè? Tu hai detto se vabbè adesso, io ti ho chiesto cosa vabbè.
0: Uè, hai dormito male stanotte, eh?
1: Ho dormito benissimo, sto solo chiedendo il perché di quell'uscita, cioè domandare lecito, rispondere a cortesia, o no?
0: Da segnalare che il conduttore, per modo di dire, ha dei problemi di udito.
1: Ma non ho nessun problema di... Vabbè, andiamo avanti, dai. Dalla Repubblica Torino, falso cieco si gira per guardare il lato B di una ragazza e viene smascherato dalla Guardia di Finanza. L'uomo aveva dichiarato di essere cieco assoluto, presentando però dei documenti falsi. Partorisce al concerto dei Metallica, la band lo racconta sui social e i fan impazziscono.
2: Cose da pazzi.
1: Arrivata al nono mese sul più bello ha sentito le prime contrazioni.
0: Che poi mare, montagna, sono sempre indeciso. E tu dove andresti?
1: Ma parli con me, scusa.
0: No, col fioraio qua sotto. Con te, no? Dove andresti?
1: Ma adesso me la devi fare questa domanda.
0: Da segnalare che senza alcun motivo il conduttore dà risposte aggressive. Come volevasi dimostrare.
1: Mamma che noia, ma vedi te, cerco di fare un programma, mi chiedi se andare al mare in montagna, ti pare normale?
0: Dai, andiamo avanti.
1: Vabbè, andiamo avanti. Dal New York Post, Germania, 23enne attratta dagli oggetti, pronta a sposare un aereo. Amo tutto di lui, viso, ali e motore. La donna, dopo diverse storie con degli uomini, in passato si è innamorata anche di un treno. E termina qui un'altra puntata del Penny Fan. Grazie da Tommaso Stabilini, ci risentiamo la prossima settimana.
0: Tutti al mare! Tutti al mare! Oh, l'ultimo che arriva domani dorme in cantina, eh?
1: E dal villaggio turistico è tutto, linea allo studio.
0: Penny Fan, tutto un altro programma.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Wow, senti che caldo che è arrivato, e allora vai con lo speciale salvaspesa. È il momento di aprire le finestre, metterci al sole, stendere i nostri panni dopo un super bucato con detersivo liquido lavatrice General. Profumo del bucato che entra in casa col venticello dell'estate, che meraviglia. E allora, da Penny, speciale salvaspesa, detersivo liquido lavatrice General, tre fustini per un totale di 147 lavaggi, vuol dire altro che tre mesi di bucato, molto di più, in sconto del 40% a soli 8,99 euro. Mentre facciamo il bucato, apriamo le finestre, facciamo prendere un po' di aria fresca e, perché no, un po' di sole anche al nostro gattino, al quale regaliamo una bella lettiera. Lettiera assorbente Sanicat alla lavanda, profumo di lavanda per tutta la casa, che meraviglia. Oggi solo profumi di qualità. Da Penny, speciale salvaspesa, lettiera assorbente Sanicat alla lavanda. Banda 3,49 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: viaggio tra i sapori d'Italia.
1: Questa settimana ho trovato in offerta le orecchiette fresche Cuor di Terra. Si tratta della linea di prodotti regionali che ci permettono di assaporare il gusto della vera cucina italiana. Dunque, andiamo dove le orecchiette sono di casa, in Puglia. Una cliente di Penny, pugliese, Serena, ci racconta qual è il momento più bello per un bel piatto di pasta.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: Beh, la domenica appunto, quando ci si ritrova tutti a tavola a pranzo con bambini e adulti, per unire un po' tutti, si fa un bel piatto di orecchiette al sugo e si sta insieme tutti in casa a assaporare i prodotti tipici del Salento e della Puglia.
1: Grazie Serena. Tutti noi possiamo sentirci come se fossimo un po' in Puglia in questi giorni, perché troviamo in tutti i Penny d'Italia le orecchiette fresche Cuor di Terra, prodotte con il 100% di grano duro italiano. Grazie allo speciale Sapori Pugliesi, la confezione da mezzo chilo costa appena 89 centesimi.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
4: Basta un Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny potete trovare sconti super del 20, 30 e 40% e più su tantissimi prodotti per rinfrescare la vostra estate. Ad esempio, nel reparto surgelati, il cucciolone Algida, nato nella seconda metà degli anni 70, ha immediatamente conquistato il palato degli italiani, diventando una merenda estiva molto gradita, eh? Cucciolone Algida, confezione da 6 pezzi, scontata del 34% a 3,29 euro. Sconto super anche sul tè San Benedetto, gusti pesca, limone e verde, perfetto per dissetarci nelle calde giornate estive. E da Penny la bottiglia da 1,5 litro è in offerta scontata del 42% a 69 centesimi.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: responsabile. Basta un penny.
1: Quando facciamo una festa in giardino, una grigliata, è complicato utilizzare i piatti normali, necessitano infatti di molto lavoro, sono pesanti e possono anche rompersi facilmente nella confusione. Da Penny troviamo piatti, posate e bicchieri in polipropilene riutilizzabili. Sono resistenti e si possono usare molte volte, sono adatti per riscaldare alimenti in forno a microonde e, cosa molto importante, possono essere lavati in lavastoviglie almeno 20 volte, rimanendo intatti. Sono stati infatti testati per 20 lavaggi. Potete prendere bicchieri, bicchierini da caffè, forchette, cucchiaini e piatti piani e fondi, tutto riutilizzabile. Perfetti per rendere più facile organizzare feste e picnic estivi, qualche grigliata e tanta allegria. Da Penny i piatti piani o fondi nella confezione da 20 pezzi costano 1,29 € al pacco.
0: Responsabile. Basta un penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny fino a mercoledì 1 luglio. In estate la pasta fredda è spesso sulla nostra tavola. La possiamo rendere più invitante aggiungendo nel piatto pezzettini di pomodoro, olive, dadini di formaggio e via così. Ideale anche per un piatto di pasta estiva, la pasta De Cecco, in formati assortiti e confezioni da un chilo, scontata da Penny 1,69 euro. Tra i prodotti salva spesa anche lo spumante ribolla gialla, un vino bianco versatile da abbinare ad antipasti leggeri crudi di mare e fritture di pesce, ma è ottimo anche come aperitivo, eh? È un prodotto speciale Penny Card con un 4 più 2 gratis. Un pezzo è vostro a 2,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: salva spesa di Penny.
1: Fino a mercoledì 1 luglio da Penny vi aspettano anche i prodotti salva spesa e trovate la birra Peroni. Possiamo avvicinare un trancio di pizza, super pure per esaltare il gusto dello street food. A voi clienti abbiamo chiesto, nei vostri momenti di relax, da soli in compagnia, cosa gustate e soprattutto che cosa sorseggiate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Bere sempre birra tendenzialmente. Per quanto concerne il mangiare, mi piace degli hamburger, la pizza, cose abbastanza semplici da mangiare che puoi fruire anche guardando una partita tranquillamente.
4: Insalata e birra con gli amici.
5: Birra, ovviamente, famiglia, ovviamente, e divano, popcorn e a posto.
1: Tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino a mercoledì 1 luglio, anche la birra Peroni in una confezione da 12 pezzi, scontata a 7,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.
6: E ciao.

0: frutta e verdura di Penny.
1: L'uva è un frutto molto salutare, ha tanti benefici, è depurativa e aiuta ad eliminare i liquidi, dà energia perché è ricca di zucchero e sostiene il sistema nervoso, dunque ci rilassa. E poi è piacevole da mangiare nel pomeriggio come spuntino. Sentiamo i clienti di Penny intervistati dalla nostra Marta quale uva preferiscono.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Chiediamo ai nostri amici Penny se mangiano l'uva prima di tutto.
4: L'uva sì, è molto salutare e soprattutto consiglio quella bianca perché è più dolce. Invece quella nera contiene più ferro all'interno.
3: E invece qualche ricetta con l'uva, qualche ricetta dolce o anche salata?
4: Allora, consiglio di accompagnarla con yogurt bianco e se si vuole anche crostate di frutta, dove si può mettere sia la bianca che la nera.
1: L'uva piace proprio a tutti perché è dolce e rinfrescante, inoltre è una miniera di proprietà salutari. Pensate che ha una composizione molto simile al latte materno per quanto riguarda le percentuali di acqua, materie azotate, minerali e zucchero. È allo stesso tempo disintossicante e ricostituente, dunque prendete e godetevi l'uva.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Estate, la stagione delle vacanze, del relax. Una stagione attesa che ci permette di vivere finalmente dei momenti di piacere, staccando la spina dalla routine. A voi clienti abbiamo chiesto come trascorrete il vostro tempo libero in estate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Oziare? Dove? Al mare. Oziare, ancora oziare, qualche tuffo, su una pozzetta però non troppo alta l'acqua, perché voglio nuotare.
4: Ma in realtà quando vado in vacanza mi piace girare, non solo tanto tipo da spiaggia, telo, sole anche, però mi piace andare in posti, visitare luoghi.
5: L'ideale sia appunto campeggio, amici.
6: Al mare. Il cioè l'estate è il mare, no?
1: Per le vostre vacanze da Penny c'è lo zaino da viaggio con praticissime tasche esterne. Vostro in sconto 15,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per un momento di relax dopo il lavoro e prima di cena prepariamo un buon aperitivo. Mettiamo qualche verdura sott'olio in una ciotolina e poi su un piatto insieme a dei grissini qualche bella fetta di prosciutto. Adesso in offerta da Penny il prosciutto cotto alle erbe di alta qualità, già pronto, tagliato a fette. È del marchio proprio di Penny, Le Freschette. Adesso è scontato del 27% e una vaschetta costa 1,65 euro. Poi per la merenda veloce del pomeriggio, tra una commissione e l'altra, mangiamo un frutto. Il più pratico è sicuramente la banana, perché non occorre tagliarla né pulirla. Il suo contenuto di triptofano, con cui il corpo produce serotonina, migliora l'umore. Le banane le trovate da Penny al prezzo di 99 centesimi al chilo.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Salva spesa di Penny.
1: Lo speciale salva spesa salverà i nostri caldi pomeriggi d'estate grazie ai gelati. Allora sentiamo quali sono i vostri preferiti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Gelato confezionato del Magnum.
4: Algida.
5: Gelato confezionato, io sono vegana, quindi l'unico vegano che c'era l'altro anno e non so se c'è quest'anno era l'Algida Veg.
3: Magnum.
6: Magnum doppio cioccolato fondente.
1: Il Magnum, ma certo, non manca mai nel freezer. Adesso trovate il Magnum Pot al gusto pistacchio, arricchito da tante variegature. Inoltre, sulla superficie è presente un disco di cioccolato al latte con l'aggiunta di granella di pistacchi caramellati. Tutto questo sogno culinario lo trovate nello speciale salva spesa, scontato del 30% a soli 3,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi a cena prepariamo qualcosa di diverso, una bella pizza fatta in casa. Si inizia con lo sciogliere il lievito nell'acqua tiepida, poi si aggiunge la farina un po' per volta, mescolando, e infine si aggiunge sale e olio. Si impasta bene bene il tutto e poi si lascia lievitare per 2 o 3 ore. È possibile preparare l'impasto per la pizza in anticipo e metterlo in frigo. Prima di usarlo va poi lasciato a temperatura ambiente un paio d'ore. Questa settimana da Penny in offerta la farina per pizza tipo zero del marchio Penny, garantisce una buona tenuta quando l'impasto lievita. Il pacco da 1 chilo di farina zero per pizza Penny costa 53 centesimi. Poi per la pizza ci vuole il pomodoro. C'è lo sconto adesso del 31% con Penny Card acquistando la confezione da 12 bottiglie di passata di pomodoro Mutti. Dunque, solo con Penny Card e solo acquistando 12 bottiglie di passata di pomodoro Mutti pagate 95 centesimi alla bottiglia.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Playboy, i marchi propri di Penny.
1: Parliamo dei marchi propri di Penny come Gran Mare. Adesso trovate le alici marinate. Pensate, il nome deriva dal latino hallux, una salsa di pesce fermentato, a sua volta derivato dal greco hals, che significa sale o mare. Le alici marinate sono un antipasto tipico della cucina mediterranea. Vengono pulite, private della lisca e marinate a crudo nell'aceto o nel succo di limone finché la carne diventa bianca. Successivamente sono condite con olio d'oliva, prezzemolo, aglio e peperoncino. Sono amiche del cervello e adesso, grazie allo sconto del 30%, vengono solo 2,55 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Arrivano dalla Puglia gli snack più amati dagli italiani, i taralli, anelli di pasta cotti al forno che possono essere aromatizzati con semi di anice, rosmarino, peperoncino e poi, beh, ci sono tante varianti, come i tarallini ai multicereali e semi che potremmo definire proteici perché i semi apportano più proteine rispetto alla farina semplice. Adesso scontati del 23% solo con Penny Card, i tarallini, le specialità cuor di terra ai multicereali e semi, pacco da 250 grammi al prezzo di 99 centesimi. Ricordatevi di mostrare in cassa la Penny Card perché gli sconti di cui vi parlo adesso valgono solo con la nostra tessera fedeltà, anche quello sulle cimette di rapa surgelate Orto Mio. A me piace molto mangiarle sulla focaccia, dunque una pizza senza pomodoro né mozzarella che condisco solo con olio, rosmarino e friarielli, cioè le cime di rapa. Le cimette di rapa surgelate Orto Mio costano adesso con Penny Card solo 2,29 € al pacco.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Dura di penne, tutta salute.
1: È il momento di deliziare il palato con una crostata alla frutta, pesche, albicocche, mirtilli e uva. Ho chiesto proprio ai nostri clienti quale tipo di uva preferiscono e come la impiegano.
2: Penne Fan lo ha chiesto a voi.
1: Chiediamo ai nostri amici penne se mangiano l'uva prima di tutto.
3: L'uva sì, è molto salutare e soprattutto consiglio quella bianca perché è più dolce. Invece quella nera contiene più ferro all'interno.
1: E invece qualche ricetta con l'uva, qualche ricetta dolce o anche salata?
3: Allora, consiglio di accompagnarla con yogurt bianco e se si vuole anche crostate di frutta, dove si può mettere sia la bianca che la nera.
1: Seguiamo i consigli dei nostri clienti e prepariamo la crostata con l'uva bianca, più dolce come abbiamo sentito, è indispensabile per idratare il corpo durante l'estate. Adesso l'uva bianca da Penny viene solo 3,99 € al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Mentre facciamo la spesa pensiamo anche ai nostri gatti che ci accolgono sempre felici quando torniamo a casa. Se portiamo loro del cibo di sicuro inizieranno a strusciarsi sulla borsa della spesa. Da Penny troviamo crocchette e patè, ma anche un'altra cosa molto importante per i gatti, la lettiera. Adesso in offerta la lettiera assorbente del marchio Sanicat al prezzo di 3,49 euro. Questa è un'offerta salva spesa con cui Penny ci garantisce prezzi bassi su prodotti di prima necessità. Tra questi c'è anche il detersivo liquido per lavatrice General nella confezione convenienza da 3 flaconi, una bella riserva per essere sicuri di avere sempre abbastanza sapone per le lavatrici. Un detersivo che assicura pulizia profonda e azione sciogli macchia. Sconto del 40% il pacco da 3 flaconi di detersivo liquido General da 49 lavaggi per un totale di 147 lavaggi costa appena 8,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: in viaggio tra i sapori d'Italia.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per parlare dello speciale di questa settimana, sapori pugliesi. E se diciamo Puglia pensiamo subito alla stracciatella. Tommaso Stabilini ha chiesto ad una cliente come la prepara con i pomodori.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Pomodoro stracciatella, quindi com'è il procedimento?
4: Pomodorini normali, fai saltare un pochino in padella e poi dopo quando condisci ci metti sulla stracciatella.
1: Semplice e veloce, portiamo la Puglia in tavola con la stracciatella del nostro marchio Le Specialità Cuor di Terra. Piccolo consiglio, aggiungete al piatto delle foglie di basilico, contrasta la stanchezza tipica del caldo e protegge la pelle dai raggi solari. La stracciatella adesso è scontata del 21% e viene solo 1,29 euro.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
5: Basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il nostro desiderio d'estate, quando si arriva a questo momento dell'anno, è incontenibile, eh? E da Penny potete trovare tutti quegli oggetti che vi permettono di vivere questa stagione alla grande. Nel nostro speciale estate anche un praticissimo trolley bagaglio a mano per poter volare dove vogliamo con la comodità di portare nella cabina dell'aereo la nostra valigia, perché ha le giuste dimensioni. Il trolley bagaglio a mano è in due diversi colori, rosa e azzurro, e ha le ruote doppie ed è in sconto 29,99 euro. Nel nostro speciale estate anche la borraccia, lavabile in lavastoviglie, è adatta sia per bevande fredde che per calde ed è in offerta 6,99 euro.
0: Ti porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Un saluto e ben ritrovati su Penny FM. Il viaggio di oggi ci porta nella Riviera Romagnola. Qui ci tuffiamo nel mare di Rimini, bandiera blu per qualità delle acque, sostenibilità e sicurezza.
0: Il nostro weekend.
1: A Rimini si arriva in auto con la A14 Adriatica, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto internazionale Federico Fellini. Provate il gusto della cultura gastronomica romagnola al ristorante Il Re dei Mari, che racconta la storia del mare a tavola. Per soggiornare, l'hotel Villa Augustea si trova a fronte mare.
0: Cosa vedere?
1: Il Tempio Malatestiano, oggi chiesa cattedrale della città. Il Museo Fellini, dedicato al grande regista Federico Fellini, originario proprio di Rimini. Il centro storico, con Piazza Cavour, la Fontana della Pigna e l'antica pescheria settecentesca.
0: Cosa mettere in valigia?
1: I passatelli fritti. A svelarci la ricetta è la gastronoma di Penny, Federica Polidori.
2: Oggi vi porto a Rimini, in Emilia-Romagna, con un piatto molto semplice, gustoso e fresco: i passatelli fritti. Prendete i passatelli, cuoceteli e scolateli, versateli in una pirofila e conditeli subito con un filo d'olio extravergine d'oliva. Tagliate i pomodorini a metà, lavate la rucola e unite il tutto ai passatelli, mescolando bene. Aggiungete sale e pepe, quindi completate il piatto con delle scaglie di parmigiano. Volete renderlo ancora più ricco e gustoso? Aggiungete dello specco del prosciutto crudo tagliato a cubetti saltato in padella.
1: E tutti gli ingredienti, come la rucola a marchio Naturae, li trovate al Penny di Rimini in via Circonvallazione Nuova 22. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Giugno è sinonimo di vacanza e pensate, viaggiare rafforza l'autostima attraverso nuove esperienze. Uscire dalla zona di comfort migliora il benessere psicofisico e apre nuove prospettive di vita. Adesso da Penny vi aspetta il trolley bagaglio a mano in diversi colori a soli 29,99 euro. In pandan trovate anche la borraccia. Bere quando viaggiamo è fondamentale per prevenire mal di testa, stanchezza e gonfiori dovuti alla sedentarietà. Adesso la borraccia lavabile la lavastoviglie viene solo 6,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Alla scoperta dei sapori d'Italia, in Puglia in questo caso, fa caldo, è arrivata l'estate, andiamo al sud, andiamo in Puglia, speciale sapori pugliesi, ad attenderci una bella fetta di pane pugliese con burratina sopra, perché no, qualche pomodorino, perché no, qualche fogliolina di basilico, adesso sì che ci siamo. Pane pugliese, davvero famoso per le sue caratteristiche, ad esempio la crosta che è spessa e croccante, una delle sue peculiarità più apprezzate, una crosta del genere protegge la mollica e contribuisce alla lunga conservazione di questo tipo di pane. Quale sarà il preferito da voi clienti? L'ha scoperto il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Siamo qua nel reparto del pane, qual è il vostro pane preferito?
4: Ma è buon pugliese.
5: Pugliese, sì, pasta gialla.
3: Pani un po' diversi, tipo così con i cereali, queste cose così, vi piace?
5: Sì. Mangiamo tutti i tipi di pane, veramente, basta che sia pane.
3: Con che cosa lo mangiate, così, come con l'accompagnato?
5: Con l'affettato, oppure con la carne al sugo, queste cose così, ecco.
1: Tutte ricette strepitose, pensate, tra i pani pugliesi più conosciuti, quello ovviamente di Altamura, che è il primo pane europeo ad ottenere la denominazione DOP, denominazione di origine protetta, ed è nel nostro meraviglioso paese. Da Penny, speciale sapori pugliesi, pane pugliese, mezzo chilo in sconto, 1,99 euro.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
6: Basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny vi aspetta lo speciale birra e formaggi. Abbinarli è ideale perché la dolcezza data dai malti della birra bilancia la sapidità del formaggio e le note fruttate si legano perfettamente ai sentori aromatici della pasta del latticino. Proprio per questo trovate da Penny l'Asiago DOP Riserva, le specialità cuor di terra. Viene solo 2,99 euro. Con l'Asiago, per esaltare il suo gusto deciso, scegliamo la birra artigianale IPA Montenerone, con un sapore intenso ottenuto grazie all'abbondante uso di luppolo. Grazie alla Penny Card potrete avere scontata del 21% la birra Montenerone a solo 1,49 euro.
0: Penny insieme, i consigli dei nostri speaker.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: gli speciali di Penny.
1: Uno speciale davvero rinfrescante da Penny, speciale birra e formaggi, c'è la birra sarda per eccellenza, così andiamo già in vacanza anche su un'isola meravigliosa, e cioè la birra Eknusa, e cioè la Sardegna. Birra Eknusa, in questo caso non filtrata qui da Penny, tra le varie caratteristiche le note di cereale, pane fresco, il sapore equilibrato tra dolcezza del malto e lieve amarezza, e il finale fresco e scorrevole. Allora, abbiamo intervistato un esperto di birra, cioè Lorenzo Bossi, brand manager della Quality Birra Academy Italia, ci spiega la differenza tra abbinare la birra al formaggio e il vino al formaggio. Vai!
2: Le interviste di Penny FM.
3: A differenza del vino, dove si cerca molto più spesso di trovare dei gusti, dei sapori simili per avvicinare, per fare un pairing corretto, sulla birra invece spesso ci cerca il contrasto. Per esempio, con dei formaggi particolarmente forti bisogna cercare comunque di mantenere la forza dell'amaro della birra che rimanga allo stesso livello. Noi ad esempio abbiamo fatto molto spesso abbinamenti tra parmigiano reggiano e pale ale, oppure tra erborinati e birre acide, e questo è un po' l'esempio di come a volte serve alla similitudine, a volte serve al contrasto.
1: E allora, grazie a Lorenzo Bossi, trovate il vostro abbinamento preferito, scegliete il vostro abbinamento preferito, ma la birra ve la consigliamo noi, in questo caso speciale birra e formaggi, birra Eknusa non filtrata, in sconto 1,25 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Momento rinfrescante da Penny grazie ad uno dei miei gelati preferiti, Cucciolone Algida, che ancora oggi ha stampate sul biscotto le sue iconiche barzellette e vignette. Tre gusti all'interno: vaniglia, cacao e zabaglione. Lasciamoci appagare dalla sua dolcezza e dalla convenienza di Penny. Adesso la confezione da 6 pezzi è scontata del 34% e viene solo 3,29 euro. E poi, per rigenerarci in qualsiasi momento della giornata, trovate tè San Benedetto, il mio tè dell'infanzia, quando giocavo con le amiche e fra una corsa e l'altra correvo in casa ed estraevo dal frigo questo dolce nettare. Ancora adesso, ad ogni sorso, questo tè rievoca quelle risate piene di gioia durante i pomeriggi d'estate. Ora, con lo sconto del 42%, ogni bottiglia di tè San Benedetto, scelta fra pesca, limone o tè verde, viene solo 69 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: di qualità. Basta un Penny.
1: Dai che si va, che è un piacere mentre si fa la spesa da Penny. Buona estate. Cosa trovate oggi? Lo speciale sconti e un riso davvero incredibile per preparare delle ricettine estive eccezionali. Sto parlando del riso gallo blond, con i suoi chicchi versatili e sempre al dente consente di preparare ogni tipo di ricetta, particolarmente indicato per i risotti. Andiamo ad esempio con un riso estivo pugliese. Ci vogliono soltanto pomodori maturi, rucola, cubetti di burrata, tarallini sbriciolati e olio extravergine. Un piatto semplice ma molto scenografico. Se dovete invitare a casa degli amici farete sicuramente un figurone, anche perché il main character, cioè il protagonista principale, è il riso gallo blond. Confezione da un chilo in sconto, sentite qua, del 40% grazie allo speciale sconti. Riso gallo blond, confezione da un chilo in sconto del 40% a soli 2,25 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale salva spesa trovate lo spumante rivolla gialla. Si abbina molto bene a crostacei, paste, risotti e frutti di mare. Grazie alla Penny Card, acquistando 6 bottiglie, di cui 2 gratis, ogni pezzo vi costa solo 2,59 euro. E se state organizzando delle serate estive dove si riuniranno tutti gli amici e le famiglie, vi informo che l'offerta è valida anche sull'acquisto di multipli di 6. Visto che lo spumante rivolla gialla si abbina a paste con crostacei, noi prepariamo gli spaghetti allo scoglio con la pasta de cecco, eccellente per i sughi di pesce grazie alla trafilatura al bronzo che crea una superficie ruvida e porosa in grado di trattenere perfettamente i sughi. Ogni confezione di pasta de cecco da 1 chilo in formati assortiti viene solo 1,69 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Il momento dei nostri marchi, quelli che una volta acquistati vi fanno sentire a casa. Da Penny, salmone islandese affumicato, Gran Mare. Come lo mangiate voi, clienti di Penny? Il nostro salmone, sentiamo la vostra voce bellissima, catturata dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Ho visto che ha preso il salmone Gran Mare, come lo mangia, come lo prepara?
4: Lo posso fare così da crudo, lo condisco col limone e zucchero, se no cotto.
3: Lo fa, lo usa anche per esempio per fare una pasta, qualcosa?
4: Sì, sì, sì.
3: Come la prepara?
4: Lo fa tutta a pezzettine, lo preparo con un pochino di cipolla, altro prezzemolo e allora così.
3: Quindi velocissimo?
4: Veloce, veloce.
3: Ed è gustoso?
4: A noi piace.
1: Veramente buono. Allora facciamo degli abbinamenti anche estivi, perché no? Magari prendendo anche una bella bowl di ceramica di colore rosa che ci riporta all'estate, ma soprattutto ci riporta al nostro salmone, lo mangiamo con avocado e agrumi. Salmone affumicato, avocado, pompelmo rosa o arancia, scegliete il vostro preferito, rucola e semi di sesamo. Avete realizzato qualcosa di buonissimo. Il contrasto poi tra grasso, dolcezza e acidità è molto equilibrato, perfetto per l'inizio della vostra estate. Da Penny, il salmone islandese affumicato Gran Mare è in sconto con Penny Card, 2,99 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E si comincia benvenuti da Penny in questa estate che sicuramente sarà indimenticabile, ormai è arrivata. Allora, cosa ci prepariamo oggi? Un buon panino gourmet con pane e cereali, prosciutto alle erbe, scamorza o provola, a vostra scelta, pomodoro o insalata, così restiamo leggeri visto che inizia a fare tanto caldo. Da Penny, prosciutto cotto alle erbe, alta qualità, le freschette in sconto, 1,65 euro. Poi, nel corso della nostra giornata, le banane. Perché le banane sono così importanti d'estate? Perché ci danno il potassio. Quando si suda molto si perdono acqua e sali minerali. Le banane con il potassio contribuiscono alla normale funzione muscolare e nervosa e poi ci danno subito una bella ricarica. Da Penny, reparto ortofrutta, banane al chilo 99 centesimi.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Nel reparto frutta e verdura di Penny potete trovare anche le pesche nettarine, un insostituibile alleato per la salute. La presenza di vitamine C e D ci aiutano ad esempio a proteggere la pelle contrastando l'invecchiamento. Ci ha descritto queste pesche Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'omonima ditta che fornisce le pesche a Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Le nettarine, dette anche pesche noce, hanno la pelle liscia, senza peluria, glabra. La polpa è soda, croccante e profumata. Il nocciolo può essere libero o meno, a seconda appunto della varietà. E può essere anch'essa di polpa gialla o polpa bianca, a propria seconda della varietà.
1: Le pesche nettarine, grazie alla loro polpa soda e soffice, sono perfette anche per realizzare dei dolci estivi, come marmellate o crostate. Provatele marinate, ad esempio, con crema alle mandorle.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: scoperte che trovi solo da Penny.
1: Entrate da Penny, lasciatevi conquistare dagli ingredienti più importanti per fare una buona pizza: la farina e la passata di pomodoro. Da Penny trovate farina tipo zero per pizza e la passata di pomodoro Mutti. Realizziamo una pizza estiva leggera, spettacolare, gourmet, con prosciutto alle erbe, burrata e pesche che danno il dolce dell'estate. Allora, condiamo la base con passata e mozzarella, cuociamo in forno molto caldo finché la pizza è dorata. All'uscita dal forno aggiungiamo burrata spezzettata, prosciutto alle erbe che trovate da Penny, la pesca tagliata a fettine sottili e qualche fogliolina di basilico. Completiamo con un filo d'olio e una leggerissima, piccolissima macinata di pepe. Da Penny, farina tipo zero per pizza Penny, confezione da un chilo in sconto del 40% a soli 53 centesimi, e invece la passata di pomodoro Mutti solo con Penny Card è in sconto a soli 95 centesimi la bottiglia.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: anni che potete riempire della nostra birra del mese, Birra Ceres Strong Ale, una birra forte con i suoi oltre 7 gradi. Doppio malto è la bionda con i riflessi dorati con un carattere unico. Il birrificio Ceres consiglia di gustarla a una temperatura compresa tra i 4 e i 5 gradi. La lattina in alluminio poi mantiene intatto il suo gusto e la protegge anche dai raggi solari. Qui da Penny la birra Ceres Strong Ale è la birra del mese. La lattina da mezzo litro è scontata del 20% a 1,59 euro.
1: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Che bello, finalmente l'estate. Adesso prendiamo il carrello e lo carichiamo sulla nostra macchina. Andiamo fino in Puglia, perché da Penny c'è lo speciale sapori pugliesi. Ci prepariamo subito così di benvenuto un buon piattino di orecchiette con le cime di rapa. Allora le facciamo versione cremosa. Frulliamo una parte delle cime di rapa con olio extravergine, un cucchiaio di pecorino e poca acqua di cottura. Otterremo una crema verde che avvolge le orecchiette, mentre le altre cimette restano intere per dare consistenza. Solo con Pennycard, reparto surgelati, cimette di rapa Orto Mio in sconto 2,29 euro. Poi immancabili

0: tra i prodotti pugliesi i nostri tarallini, meravigliosi tarallini, le specialità cuor di terra. Possiamo anche sbriciolarli su diversi piatti come fosse del pan grattato, sopra un'insalata di pomodori, sulle orecchiette con le cime di rapa per l'appunto, ma anche su una burratina con pomodorini e basilico. Aggiungono croccantezza senza dover tostare altro pane. E voilà, con lo speciale sapori pugliesi da Penny, tarallini, le specialità cuor di terra, multi cereali e semi, solo con Penny Card, la confezione è in sconto 99 centesimi.
1: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale, la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
1: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque per tutto giugno la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante a giugno viene solo 1,79 € la bottiglia.
0: I prodotti del mese di Penny.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: secca che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Wow, senti che caldo che è arrivato, e allora vai con lo speciale salva spesa. È il momento di aprire le finestre, metterci al sole, stendere i nostri panni dopo un super bucato con detersivo liquido lavatrice General. Profumo del bucato che entra in casa col venticello dell'estate, che meraviglia. E allora, da Penny, speciale salva spesa, detersivo liquido lavatrice General, tre fustini per un totale di 147 lavaggi, vuol dire altro che tre mesi di bucato, molto di più, in sconto del 40% a soli 8,99 euro. Mentre facciamo il bucato, apriamo le finestre, facciamo prendere un po' di aria fresca e, perché no, un po' di sole anche al nostro gattino, al quale regaliamo una bella lettiera. Lettiera assorbente Sanicat alla lavanda, profumo di lavanda per tutta la casa, che meraviglia. Oggi solo profumi di qualità. Da Penny, speciale salva spesa, lettiera assorbente Sanicat alla lavanda, 3,49 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Quasi le 16 in tutta Italia, iniziano i programmi di Penny FM.
1: Penny insieme.
2: Insieme.
1: Insieme. Tre ore in compagnia di Marta Amato.
2: Marta Amato.
0: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti da Penny in questo sabato 20 giugno, giornata di eventi inclusivi. Penny, come sempre, protagonista e in loco. Si svolge oggi nella capitale il Roma Pride. Penny scende in strada come official partner con le sue persone e con un messaggio chiaro: il rispetto dell'inclusività non è solo un valore, è una responsabilità che viviamo ogni giorno. Saremo presenti con il nostro carro È il tuo turno, che attraverserà le strade della città portando energia, musica e voglia di esserci insieme. A rappresentarci ci sarà una delegazione di colleghe e colleghi da tutta Italia, perché il Pride è soprattutto partecipazione e condivisione. Io vi racconterò questo evento insieme al nostro inviato speciale Tommaso Stabilini, che da Roma ci coinvolgerà con interviste e aggiornamenti. Colleghiamoci subito con lui. Ciao Tommaso, allora pronto per questa giornata di inclusione?
3: Ciao Marta, mi senti?
0: Ti sento forte e chiaro.
3: Allora, è bellissimo, intanto benvenuti, benvenuti

0: magliette con delle scritte bellissime, nel senso che sui diritti non si fanno sconti, e ovviamente c'è una grande folla che vuole le nostre magliette, tutti stanno ballando, siamo pronti, siamo in là. Nel frattempo, come puoi sentire, cioè veramente abbiamo anche qua, non dico karaoke, ma quasi, però siamo in Piazza della Repubblica, stiamo per partire per la grande parata e quindi credo che la musica si senta bene, giusto?
1: Si sente benissimo, sento l'energia, sento la tua voce forte e chiara e grazie per averci regalato delle bellissime immagini. Io allora, sento tantissima Marta, musica, è bellissimo, mi sembra di essere lì.

0: e devo anche dire che la temperatura non è male, ci sono 35-36 gradi, quindi direi che ci sono tutti gli ingredienti più importanti, più belli per iniziare questo Roma Pride 2026, di cui Penny è orgogliosamente sponsor. Noi ci risentiamo tra poco, vado a bere un goccino d'acqua perché come ti ho detto la temperatura è davvero alta.
1: Perfetto, grazie Tommaso per questo incipit. Vi ricordo che tutti possono essere parte di questa giornata. Sarà possibile vivere il Pride lungo il percorso della parata, seguendo il carro Penny e contribuendo a rendere ancora più forte e visibile il nostro messaggio. Fra poco.
2: Penny insieme. Tre ore in compagnia di Marta Amato.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Offerte molto buone e molto utili per questo pomeriggio. Alle 16:06 prepariamo un buon toast. Lo facciamo col prosciutto cotto. Pensate, mangiarlo di pomeriggio è un'abitudine diffusa perché è un alimento molto digeribile e ricco di proteine nobili. Rappresenta uno spezzafame veloce che sazia senza appesantire, fornendo anche sali minerali come potassio e ferro, ma anche vitamine del gruppo B. Per tutto questo adesso trovate il prosciutto cotto alle erbe alta qualità Le Freschette, che ha vinto anche il riconoscimento miglior prezzo dell'anno Penny. Adesso la vaschetta è scontata del 27%, viene solo 1,65 euro. Ma di pomeriggio vogliamo anche un frutto, allora ecco le banane, perfette per gli sportivi, per la prevenzione dei crampi. Infatti l'alto contenuto di potassio aiuta a mantenere l'equilibrio elettrolitico, fondamentale per la contrazione muscolare. Adesso le banane da Penny vengono solo 99 centesimi al chilo.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

cuochi e nutrizionisti. Temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi in questo sabato 20 giugno, il giorno in cui le strade della capitale diventano il luogo in cui rivendicare i diritti, celebrare le nostre esistenze e immaginare insieme il futuro che vogliamo costruire. Tutto questo il Roma Pride. Il nostro inviato Tommaso Stabilini è in loco, dove si trovano colleghi e colleghe, perché Penny è partner ufficiale dell'evento. Allora sentiamo le interviste che ha raccolto.
1: Le interviste di Penny FM.
2: Buon pomeriggio Marta, ci sono, siamo in Piazza della Repubblica a Roma, pronti a partire col nostro carro brandizzato Penny, bellissimo, è il tuo turno, tanti colori, tanti palloncini, pronti per partire in questa giornata così importante, Roma Pride 2026, e siamo con la prima ospite, cioè la responsabile area Tirreno, Mariangela Galfo. Buon pomeriggio, come sta andando? Siamo pronti?
3: Siamo assolutamente pronti, buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del Pride a Roma.
2: Senti Mariangela, il rispetto delle persone e delle differenze, che per Penny non è un tema di contorno, in cosa siamo bravi a metterlo in primo piano e come soprattutto?
3: Credo che parlare di differenze sia già un limite, le persone vanno accettate in quanto persone e in quanto capaci di accettare e rispettare il valore degli altri, e questo per me è la definizione più importante.
2: Direi perfetta. Penny che punta forte su Roma con 30 punti vendita, con questo evento siamo quindi ancora più vicini come sempre alle nostre persone.
3: Sì, una grande presenza su Roma destinata a crescere, cominciamo ad essere un brand importante su questa piazza strategica per l'Italia, e che dire, speriamo di continuare così anche grazie a queste iniziative come il Pride.
2: Mariangela, liberi di essere se stessi, le prime cose che ti vengono in mente?
3: Liberi di esprimere la propria opinione, far valere le proprie idee senza timore legato al sesso, alle origini o alla nazionalità.
2: La nostra campagna dice: è il tuo turno, il nostro turno di fare cosa?
3: Il nostro turno di prendere decisioni coraggiose e consapevoli nell'assoluto rispetto degli altri e soprattutto nel rispetto dell'azienda.
2: Facciamo un saluto a tutti i clienti che ci stanno ascoltando in tutti i Penny d'Italia, invitiamoli a venire al Pride, a tutti coloro che in questo momento sono nei 30 punti vendita di Roma.
3: Scegliete il coraggio di questa azienda, scegliete i prodotti di questa azienda che sono assolutamente buoni, e veniteci a trovare in tutti i nostri negozi che sono dislocati in tutta Italia. Ciao!
2: Marta, ci risentiamo dopo, un abbraccio da Roma, Piazza della Repubblica, Roma Pride 2026.
0: Grazie a Tommaso Stabilini, inviato speciale di Penny FM per oggi, e Mariangela Galfo, responsabile area Tirreno, per queste interviste e queste parole importanti, sinonimo di crescita e libertà. Andiamo avanti con la diretta e più tardi mi collegherò di nuovo con Tommaso Stabilini per raccontarvi il Roma Pride.
1: Responsabile, basta un Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Giovanni con Bellissimo su Penny FM, ancora insieme in diretta. Marta Amato con voi in questo sabato 20 giugno per raccontarvi insieme a Tommaso Stabilini, inviato speciale, il Roma Pride. Il Pride per Penny non è un momento isolato, ma la naturale espressione di una cultura aziendale che riconosce nella diversità una risorsa autentica. Essere presenti a Roma come partner ufficiale significa rendere visibile tutto questo in uno dei contesti più centrali del dibattito sociale del paese. Sentiamo le interviste che Tommaso Stabilini ha raccolto per noi a Roma.
1: Eccomi Marta, ancora buon pomeriggio dal Roma Pride 2026 in Piazza della Repubblica. Ci si avvia ovviamente a partire. Siamo qua col nostro carro bellissimo, colorato, pieno di palloncini. C'è anche un DJ sul carro, quindi musica live con la nostra campagna. È il tuo turno. Ho il prossimo ospite, e cioè Luca Falleni, responsabile di zona Roma. Buon pomeriggio, come sta andando?
2: Buon pomeriggio a tutti, molto bene. La parata sta andando benissimo, tantissima gente, Penny è presente.
1: Allora, la campagna è il tuo turno. A chi ci rivolgiamo in questo caso?
2: Beh, sicuramente un po' a tutti, cioè nel senso è un Gay Pride, sì, ma questo Gay Pride vuole essere, diciamo, una manifestazione per tutti quelli che vengono, vogliono divertirsi e soprattutto per far vedere che Penny è vicina a tutte le persone in modo inclusivo.
1: Quanto è importante, noi siamo visibili già a Roma con 30 punti vendita, quanto è importante esserlo ancora di più oggi, addirittura con un nostro carro personale?
2: Ma è importante perché sicuramente Roma è la capitale d'Italia e quindi dà modo, diciamo, di poterci essere in maniera importante. E poi dà modo anche a una platea molto numerosa far vedere, appunto, che comunque ribadisco che Penny è vicina a tutti, non solo nell'ambito, diciamo, Pride, ma anche su tutte quelle che sono le dimensioni sociali che possono portare, insomma, a minoranze o situazioni del genere, insomma.
1: Senti Luca, liberi di essere se stessi, la prima cosa che ti viene in mente con questa frase?
2: Beh, liberi di essere se stessi è sicuramente, non lo so, la libertà di potersi esprimere per come si è e cercare di far capire alle persone che la diversità è un valore aggiunto e non è sicuramente un qualcosa di cui ci dobbiamo né vergognare né di sentirci in difetto.

0: Allora, salutiamo tutti i clienti in tutti i penny d'Italia, invitandoli magari a venire anche a Roma in questo momento e anche a quelli che in questo momento stanno facendo la spesa nei penny romani.
1: Assolutamente sì, saluto tutti, anche i ragazzi che ci stanno ascoltando dai punti vendita, e buon Pride a tutti.
0: Marta, al prossima!
2: Grazie a Luca Falleni, responsabile di Zona Roma, per questa intervista e per queste parole di supporto e inclusione. La diretta continua, ma vi ricordo che fra poco mi collegherò proprio con Tommaso Stabilini, perché il carro penny sta per partire e toccare molte tappe di questa giornata dedicata al Pride.
3: Vicino, basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Alvaro Soler su Penny FM, ancora buoni acquisti da Marta Amato con voi in diretta. Andiamo al banco frutta e verdura di Penny.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: Quanto caldo oggi in tutta Italia, l'estate sta veramente scoppiando e allora bisogna preparare qualcosa di freddo come l'insalatona. Se sentiamo come la preparate voi.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Ma insalata verde, mais e tanto tonno.
4: Salatina, una valeriana o songino, come la chiamano tutti quanti, dei pomodorini, del bacon, del quartirolo, delle noci e condirla con dell'olio d'oliva extravergine e qualche goccia di aceto balsamico.
5: È sicuramente l'insalata di mare.
6: C'è dentro di tutto. Di base casera, uovo, tonno, pochissima insalata, pomodori però.
7: Beh, leggera, mais, tonno, pomodoro.
0: Il pomodoro è sempre presente, infatti un alleato prezioso dell'estate perché idrata e reintegra i sali minerali persi con il sudore. Protegge la pelle dai raggi solari grazie al licopene e al beta-carotene. Per tutti questi motivi adesso trovate il pomodoro Piccadilly da Penny. 500 grammi a soli 99 centesimi.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Offerte scontatissime da Penny. Oggi è sabato e allora magari stasera prepariamo una bella pizza. La prepariamo noi con la farina tipo zero. È perfetta perché supporta le lunghe lievitazioni e anche resiste alle alte temperature. Per tutto questo la farina tipo zero per pizza Penny da un chilo è scontata del 40% e viene solo 53 centesimi. Adesso è il momento di stendere il pomodoro. Pensiamo a un pomodoro antico, come la azienda Mutti, che è stata fondata nel 1899, e la passata di pomodoro Mutti è stata lanciata sul mercato nel 1971, anno in cui l'azienda ha rivoluzionato il settore introducendo anche la prima polpa di pomodoro. Tutto questo adesso lo ritrovate da Penny, confezione da 12 pezzi di passata di pomodoro Mutti, adesso viene solo 11,40 euro grazie alla vostra Penny Card.
0: Freschezza, qualità e risparmio.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Laura Pausini, Achille Lauro, 16 marzo su Panni FM, rieccoci insieme in diretta. Marta Amato con voi in questo sabato 20 giugno, dove Panni festeggia il Roma Pride come partner ufficiale. L'azienda prende parte alla parata di oggi con un proprio carro, ma soprattutto con le proprie persone di tutta Italia, scegliendo di esserci in modo visibile e responsabile. È il momento di collegarci con il nostro inviato speciale Tommaso Stabilini, che si trova proprio sul carro Panni. Allora Tommaso, come sta andando? Raccontaci tutto!
1: Ciao Marta, buon pomeriggio a te e a tutti i clienti che in questo momento sta facendo la spesa in tutti i paesi d'Italia, soprattutto nei 30 punti vendita di Roma. Vi invito a venire in Piazza della Repubblica. Diciamo che siamo ufficialmente partiti con il nostro carro bellissimo, colorato, con tutti i colori dell'arcobaleno, ma soprattutto col colore rosso di Panni, e ti dico subito

0: bellissimo.
1: Grazie Tommaso, ti puoi dire magari le tappe che farà il Roma Pride e anche il carro Penny?
0: Allora, certo, le tappe, beh, siamo appena partiti da Piazza della Repubblica, così giustamente chi vuole può incrociare il percorso del track, tanto stiamo andando veramente molto molto piano, quindi fate davvero in tempo a raggiungerci, mentre la musica ovviamente è alta, potete sentire Will Survive di Gloria Gaynor. Allora, da Piazza della Repubblica poi andremo in Piazza dei 500, poi via Cavour, poi Piazza dell'Esquilino, Piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, poi attenzione perché arriveremo in via Giovanni Lanza, via Cavour, via degli Antipodi, soprattutto tappa numero 10 del Roma Pride 2026, il meraviglioso Colosseo, per poi arrivare in via Nelio Vivenna e chiudere alle terme di Caracalla. Quindi diciamo che è un tour anche storico, uno si potrebbe anche fare in 3-4 ore la cultura intera di Roma con questo viaggio bellissimo.
1: È veramente un viaggio veramente bellissimo, quasi archeologico, perché vedrete anche il Colosseo e poi Roma è tutta da visitare e scoprire con gli occhi e col cuore. Grazie intanto Tommaso per questo intervento in cui abbiamo proprio dato inizio ad un'altra ora insieme, quella di Penny, vi ricordo, una presenza che va oltre il momento simbolico e che si inserisce in una visione più ampia, a contribuire a un contesto in cui ciascuno possa sentirsi libero di essere se stesso, senza compromessi. La diretta continua, ma rimanete con noi e raggiungeteci al Pride di Roma.
2: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Offerte golosissime da Penny grazie allo speciale Sapori Pugliesi, e qui troviamo le cimette di rapa marchio Orto Mio, che hanno azione detox e diuretica. Grazie all'elevata percentuale di acqua e il rapporto tra sodio e potassio, stimolano la diuresi e aiutano anche il fegato e i reni a eliminare le tossine. Per tutto questo adesso, grazie alla vostra Penny Card con il 23% di sconto, avete le cime di rapa a soli 2,29 euro. E poi, visto che sono le 17:06, ci vuole una merenda e noi prepariamo, anzi scartiamo subito, i tarallini, le specialità cuor di terra. Pensate, sono nati proprio in Puglia attorno al 1400 ed erano un cibo di recupero, perché le massaie impastavano gli avanzi del pane con olio extravergine d'oliva e vino bianco per creare uno snack nutriente e anche conservabile a lungo. Ecco come sono nati i tarallini, e adesso li ritrovate del nostro marchio, le specialità cuor di terra, con il 23% di sconto grazie alla Penny Card. Vengono solo 99 centesimi.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo sabato 20 giugno, dove Penny celebra il Pride a Roma con il nostro inviato Tommaso Stabilini, che si trova in loco per noi con tante interviste e partecipazioni. Intanto però è il momento di ascoltare la Hit Parade di Beppe Cogliandro con i brani più trasmessi dalle radio italiane.
1: Penny FM Hit Parade.
2: Appuntamento del sabato con Penny FM, la Hit Parade, la classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia. Ancora un grossissimo ciao a tutti da Beppe Cogliandro. In decima posizione apriamo le top 10 con un artista che guadagna 6 posti rispetto a 7 giorni fa, Irama, con

Siana Spyro, ottava posizione questa settimana nella nostra hit parade con Material Lover. Al numero 7, stabile Partenope con The Colors e Serena Brancale, così come stabile in sesta posizione Francesco Gabbani con Summer Funk.

Summer Funk numero 6, Francesco Gabbani. Al numero 5, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. In quarta posizione Saif con Buona Domenica, che guadagna un posto rispetto alla scorsa edizione. Al numero 3, meno 1, scende Jovanotti Alfa con Buon Vento. E in seconda posizione più 2 con Bossa Nostra, il nuovo singolo di Gaia.

Gaia con Bossa Nostra, seconda posizione questa settimana in salita nella hit parade della classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia. Il numero uno è quello della scorsa settimana, si riconferma questa coppia di grande successo, Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

0: Bring Your Love, il brano più trasmesso dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni con Madonna e Sabrina Carpenter. È tutto per questa settimana, come sempre buoni acquisti da Penny, appuntamento tra 7 giorni con la Hit Parade. Ciao!
1: Hit Parade, la Hit Parade di Penny FM.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Rieccoci insieme in diretta su Panni FM, Marta Amato con voi in questo sabato 20 giugno, giornata di eventi inclusivi. Si svolge oggi nella capitale il Roma Pride. Panni scende in strada come official partner con le sue persone e con un messaggio chiaro: il rispetto dell'inclusività. Per l'occasione Tommaso Stabini si trova a Roma come inviato speciale. Molti rappresentanti di Panni stanno dando voce a questa manifestazione. Uno di loro è Marcello Caldarella, la communication manager di Panni. Ascoltiamo l'intervista raccolta da Tommaso Stabilini per questa importante giornata.
1: Le interviste di Panni FM.
2: Al Pride, Roma Pride 2026, con il nostro carro Panni ci siamo e abbiamo un nuovo ospite, il nostro communication manager Marcello Caldarella. Buon pomeriggio, fa caldo, come sta andando questa giornata intanto?
3: Sembra di vivere un sogno, di riviverlo, ma questo è ancora più bello perché ci troviamo nel cuore della capitale, nel cuore del nostro paese. È tutto pronto, siamo sulla griglia di partenza, ci sono tantissimi colori, tantissimi profumi, tantissima musica, insomma siamo molto emozionati di esserci ancora, perché ricordiamocelo che è sempre il nostro turno.
2: Senti Marcello, Panni è partner ufficiale della Roma Pride 2026 e questo significa che si conferma nel proprio impegno a favore dell'inclusione, la diversità e l'uguaglianza, giusto?
3: L'abbiamo detto, l'abbiamo scritto e sul nostro carro. È il momento di prendere una posizione apolitica, non strumentale, ma ricordiamoci che la diversità è un valore, una ricchezza per le aziende, per la vita, e l'inclusione diventa quindi una responsabilità che le aziende che vogliono essere etiche, essere sul territorio in maniera coerente con la propria mission, devono considerare. Quindi assolutamente sì, un momento di festa, un momento che manda un messaggio molto molto molto forte e convinto da parte di Panni Italia e delle sue persone.
2: Questo è un percorso iniziato tempo fa, come lo realizziamo nel quotidiano, non solo oggi che è la Roma Pride?
3: Mi piace sempre dare un po' di numeri. In Panni ci sono 28 nazionalità diverse, il 65% di donne, di cui il buon 40% in ruoli manageriali. Il gruppo Reve è da anni, del suo DNA nasce come un'azienda inclusiva e quindi che accoglie in sé la diversità come valore, e quindi è proprio nella quotidianità che l'inclusione è una responsabilità, e questi sono solo momenti di festa. È un po' come l'allenamento, è quello che fa vincere le partite, al campionato va solo a ritirare la coppa.
2: Marcello, prima di chiudere, salutare Liberi di essere se stessi, le prime cose che ti vengono in mente, poi la campagna dice il tuo turno, il nostro turno di fare cosa?
3: Di rispettare gli altri senza rinunciare alla nostra identità, alla nostra libertà di essere, ma soprattutto senza rinunciare alla nostra unicità.
2: Liberi di essere se stessi, le prime cose che ti vengono in mente?
3: Rispetto, libertà e unicità dell'individuo.
2: Salutiamo tutti i clienti, invitiamoli a venire a Roma Pride.
3: Saluto i clienti, ma saluto i colleghi che oggi sono tanti. Seguite Panni, perché scegliendo Panni ci permettete anche di mandare messaggi importanti come questo. Vi aspettiamo, siamo in Piazza della Repubblica e poi si parte.
2: Marta, hai sentito, il nostro communication manager Marcello Caldarella è pronto, siamo truccati, abbiamo delle magliette bellissime con dietro scritto sui diritti, niente sconti, ci risentiamo tra poco.
0: Grazie a Marcello Caldarella, communication manager di Panni, per supportare e promuovere queste iniziative che difendono i diritti di tutti, nessuno escluso. Il Pride celebra la solidarietà internazionale. Panni abbraccia tutto questo con il suo carro al Roma Pride.
1: Responsabile, basta un Panni.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Sinfonico senza rumore su Penny FM, eccoci insieme in diretta. Marta Amato con voi per augurarvi buon sabato d'acquisti e buon Roma Pride, dove Penny è partner ufficiale con un proprio carro per la parata di oggi nella capitale. Adesso però vi parlo del libro di Benedetta Rossi, L'orto semplice, che vi aspetta in tutti i nostri negozi.
1: Fai la spesa con Benedetta. Con Benedetta.
0: È una guida pratica dedicata a chiunque voglia iniziare a coltivare ortaggi e piante, sia in un piccolo spazio sul balcone, sia in pieno campo. Il libro spiega come gestire il proprio orto facilmente, seguendo i ritmi della natura e senza bisogno di essere esperti. Sentiamo proprio il suo invito.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
0: Sfogliatelo, lasciatevi guidare dai consigli di Benedetta e scoprite tanti trucchi e suggerimenti pratici per curare il vostro orto ogni giorno in modo facile, divertente e alla portata di tutti. E c'è di più: acquistando il libro con Pennycard riceverete subito un buono sconto da 5 euro da utilizzare sulla prossima spesa superiore a 30 euro.
1: Fai la spesa con Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Offerte salva spesa da Penny con il detersivo liquido per lavatrice General, che è noto per la sua efficacia grazie a una formula basata su un mix mirato di enzimi e tensioattivi, progettata per agire in profondità sulle macchie. E allora adesso il detersivo liquido lavatrice General, scontato del 40%, lo trovate nella confezione da 3 pezzi per un totale di 147 lavaggi. Viene solo 8,99 euro. Prendiamoci cura anche dei nostri amici con la lettiera assorbente per gatti. La lettiera è igienica grazie ai materiali super assorbenti e all'istinto felino. La sabbietta intrappola liquidi e odori attraverso reazioni chimiche, mentre il gatto copre i bisogni bloccando i batteri all'origine. Questo assicura un ambiente domestico pulito e sicuro per tutti. Adesso la lettiera assorbente Sanicat viene solo 3,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo sabato 20 giugno. Come promesso, torniamo sul carro Penny del Roma Pride, dove ad aspettarci c'è il nostro inviato speciale Tommaso Stabilini per un piccolo aggiornamento. Allora Tommaso, nell'ultimo collegamento eravate appena partiti, dove vi trovate ora?
1: Ciao Marta, la senti la musica? Credo di sì, perché è parecchio alta.
0: La sento anche te però.
1: Bene, sono contento. Allora, il carro è arrivato quasi al Colosseo, quindi non credo mancherà ancora tanto alla fine del nostro percorso. Devo dire che

tempi fantastici e tutti vogliono i gadget Penny, dai nostri braccialetti colorati alle nostre magliette bellissime con scritto "È il tuo turno", che è la nostra campagna, ma anche quella bellissima bandiera arcobaleno sulla schiena con scritto "Sui diritti, niente sconti". Questo insomma è

0: tutti i giorni così.
1: Grazie Tommaso per questo aggiornamento, è bello sentire quanto amore ci sia nell'aria, quanta solidarietà e quanta inclusività. Noi ci sentiremo più tardi per un altro aggiornamento, un altro collegamento. Intanto la musica va avanti su Penny FM, arrivano i Gold di Penny FM con Michael Jackson, una canzone che cade a pennello secondo me, Heal the World, una canzone che parla proprio di guarire il mondo, un'accezione più profonda ancora legata al prendersi cura del prossimo. Il brano invita proprio a compiere piccoli gesti quotidiani di gentilezza, amore e unione per sconfiggere le ingiustizie e per avere un futuro migliore per tutti.

0: Michael Jackson su Penny FM, è il momento di scoprire lo speciale estate di Penny.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Estate, estate, sinonimo di viaggio. Allora noi partiamo con il trolley che trovate da Penny. Trolley, bagaglio a mano. E pensate, viaggiare aumenta la creatività. Vivere esperienze nuove aiuta il cervello a creare nuove connessioni, aumentando anche le capacità di pensiero flessibile. E allora partiamo con il trolley bagaglio a mano che trovate da Penny nei colori rosa o azzurro. Viene solo 29,99 euro. A proposito di viaggiare, è importantissimo bere durante il viaggio perché mantiene la concentrazione. La disidratazione infatti riduce i riflessi e aumenta la sonnolenza, quindi bere a sufficienza è vitale se stiamo guidando. Adesso la borraccia da Penny, lavabile in lavastoviglie e per bevande calde o fredde, viene solo 6,99 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per parlare del Roma Pride che si sta tenendo nella capitale, dove Penny è partner ufficiale con un proprio carro con i colori arcobaleno che sta attraversando tutta la città. Per l'occasione Tommaso Stabilini è inviato speciale di Penny FM per raccontarci questa giornata di inclusione e lo fa con l'intervista ai Penny Power, coloro che aiutano nella comunicazione interna fra i colleghi.
1: Le interviste di Penny FM.
2: Ciao Marta, sempre in diretta da Roma, dalla Roma Pride 2026, con due persone importantissime per la famiglia di Penny, cioè i famosi Penny Power, che sono quelle persone che aiutano nella comunicazione tra i colleghi Penny. Sono con Davide e Pietro. Ciao ragazzi.
3: Ciao, sono Davide, Milano Vallazze.
4: Ciao, sono Pietro, Bari Pasubio.
2: Allora ragazzi, come nel quotidiano un Penny Power sta vicino alle proprie persone in tutte le loro componenti?
3: Allora, i Penny Power hanno un ruolo importante di condividere le informazioni all'interno con i loro colleghi, ma soprattutto anche di comunicare eventualmente ai clienti, quando c'è qualcosa che non va, comunichiamo anche con loro.
4: Soprattutto comunichiamo anche a livello social, a LinkedIn, Instagram, Facebook, ricondividiamo tutto ciò che riguarda Penny, i suoi successi e la grande storia Penny.
2: Come secondo voi Penny include tutte le sue persone?
3: Intanto in eventi come questo del Pride, che sono fondamentali, coinvolgono dipendenti da tutta Italia e creano aggregazione.
4: E sicuramente noi Penny Powers abbiamo un ruolo fondamentale per far sì che tutto ciò accada.
2: È giusto che sia così. Allora ragazzi, facciamo un saluto a tutti i clienti in tutti i Penny d'Italia e a coloro che sono nei Penny di Roma, invitiamoli a seguire il carro.
3: Mi raccomando, venite qua al Penny Pride di Roma, vi aspettiamo.
4: Fate la spesa, finite, comprate tutto e venite qui da noi, molti, numerosi.
2: Ciao Marta, un abbraccio da Roma.
0: Grazie ai nostri Penny Power e a Tommaso Stabilini, col quale mi sentirò più tardi per un altro aggiornamento. Roma Pride significa sentirsi parte di una famiglia e dare coraggio per esprimersi nella vita di tutti i giorni. Penny abbraccia questo pensiero.
1: Responsabile, basta un Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo dello speciale birra e formaggi. Trovate la birra IPA Montenerone. Quando parliamo delle birre IPA, l'abbinamento migliore è quello con i formaggi saporiti. Questo perché l'amaro della birra pulisce il palato dalla grassezza, mentre le note agrumate esaltano i sapori intensi del formaggio. Eccola qui da Penny, scontata del 21% grazie alla Penny Card. Birra IPA Montenerone a solo 1,49 euro. Se parliamo di formaggi saporiti, parliamo dell'Asiago, che ha origini antichissime che risalgono all'anno 1000 sull'omonimo altopiano veneto. Inizialmente veniva prodotto con latte di pecora. Dal 1500 le pecore invece lasciarono il posto ai bovini e così si ebbe questo bellissimo e buonissimo formaggio. Asiago DOP Riserva, le specialità cuor di terra. Viene solo 2,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ascolta

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Eccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per augurarvi buoni acquisti in questo sabato 20 giugno, dove celebriamo insieme il Roma Pride. Per l'occasione il nostro Tommaso Stabilini è inviato speciale per Penny FM per essere i nostri occhi e raccontarci cosa accade sul carro di Penny. Tommaso, come sta andando in questa giornata di festa, di gioia e di amore, ma soprattutto di inclusione?

lascio solo immaginare cosa significhi. Intanto le persone che gridano, perché ovviamente c'è il nostro Marcello Caldarella, il nostro communication manager, che ovviamente

0: Diciamo che mi ha regalato tante belle immagini. Mi sembra di essere lì con te anch'io, con gli occhiali da sole, brandizzati Penny, con il braccialetto. Magari puoi dirmi la gente com'è intorno a te, com'è vestita, magari se ti ha colpito qualche travestimento, qualche trucco particolare, ecco.
1: Allora, ci sono tanti ragazzi, tanti giovani, ovviamente in costume da bagno, quel colore dell'arcobaleno. Vedo anche dei cappellini rosa, la Frank Sinatra. Vedo un sacco di bandiere quei colori sempre dell'arcobaleno, poi tanti costumi da bagno, vedo anche tante persone con, non lo so,

0: video e tante foto bellissime.
1: Grazie Tommaso per tutte queste bellissime immagini, anche degli outfit. Insomma, possiamo dire che il Roma Pride è anche sinonimo di libertà, libertà di espressione. Oggi è il giorno in cui le strade della capitale diventano il luogo in cui rivendicare i diritti, celebrare le nostre esigenze e immaginare insieme il futuro che vogliamo costruire. Tommaso, con te mi sentirò più tardi con un altro aggiornamento. Intanto andiamo avanti con la musica.
2: Vicino, basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: ancora insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per celebrare insieme il Roma Pride. Penny è partner ufficiale di questo evento che si snoda nella capitale con un carro, dove fra i colleghi Penny c'è anche Tommaso Stabilini, inviato speciale di Penny FM, col quale mi collegherò fra poco. Intanto vi ricordo che è arrivato nei nostri punti vendita il libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice. Scoprite tanti trucchi e suggerimenti per curare il vostro orto ogni giorno in modo facile, divertente e alla portata di tutti. E non è finita: acquistando il libro con Pennycard riceverete un buono sconto da 5 euro da utilizzare sulla prossima spesa superiore a 30 euro.
1: Fai la spesa con Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tanti sconti da Penny che riguardano anche il tè San Benedetto, perfetto per rigenerarci con questo caldo. Lo trovate ai gusti pesca, limone e tè verde e pensate, idrata l'organismo apportando polifenoli che combattono l'invecchiamento cellulare e anche i radicali liberi. Manteniamoci giovani e freschi con il tè San Benedetto. Grazie al 42% di sconto viene solo 69 centesimi. E poi, visto che sono le 18:48 minuti, possiamo rinfrescarci anche con un buon gelato e scegliamo cucciolone Algida. È gratificante mangiarlo perché unisce la freschezza del gelato al gusto pieno di due biscotti. Le tre strisce ai gusti panna, cacao e zabaglione creano un'esperienza multisensoriale che stimola il rilascio, pensate, di endorfine, mentre il rito nostalgico della lettura delle vignette stampate regala buon umore. Tutto questo era chiuso nella confezione da 6 pezzi di cucciolone Algida, è scontato del 34% e viene solo 3,29 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso là.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Bresh con Introvabile su Penny FM, ancora insieme con Marta Amato. Io invece ho trovato Tommaso Stabilini, inviato speciale di Penny FM al Roma Pride di oggi. Si trova nel carro di Penny, partner ufficiale di questo evento inclusivo. Tommaso, dove siete? Dove siete arrivati con questo carro Penny?
2: Ciao Marta, guarda, in questo momento sono davanti al DJ che ha messo una bella canzone, Ricchi e Poveri, ha messo i Ricchi e Poveri, quella delle ultime canzoni del Festival di Sanremo, e noi siamo colleghi, no? Speaker radiofonici, DJ, siamo colleghi, quindi ci diamo delle occhiatine della serie, mi piace questa canzone, molto bella questa canzone. Allora Marta, in questo momento siamo alla decima tappa,
1: sì,
2: di questo percorso bellissimo che sta, che stiamo facendo attraverso Roma, e siamo arrivati al Colosseo. In questo momento il carro di Penny è di fronte al Colosseo.

0: Marcello, cosa diciamo di questa giornata? Chiudiamo.
1: Ragazzi, è il nostro turno. Siamo davanti al Colosseo. Musica, colori, tanti cuori e una sola voce. Sui diritti mai conti.
0: La voce del nostro communication manager Marcello Caldarella, che sta facendo di tutto, lui trattiene anche, secondo me ha anche un passato da animatore di villaggi turistici, perché è veramente bravo, devo dire. E noi siamo

0: di Rizzi, niente sconti. Marta, qualche curiosità?
1: Sì, volevo sapere, prima hai parlato di musica, di canzoni, di brani con il DJ, quindi qual è stata la canzone che ha, diciamo, fatto più infervorare la folla, che ha fatto

probabilmente è quella che ha smosso di più la folla, le persone. In questo momento siamo di fronte al Colosseo e intorno a noi ci sono le persone che ci seguono a piedi, ma anche sedute sui muretti e dalle finestre aperte, che ballano e ci guardano. Quindi è veramente

0: genere che sono unici.
1: Ed è bellissimo che Penny abbia voluto celebrare insieme al Roma Pride tutto questo. Tommaso, grazie per essere stato i nostri occhi oggi come inviato speciale per Penny FM. Oggi abbiamo veramente celebrato l'amore libero, la libertà di espressione. Lo abbiamo fatto grazie a Penny, che abbraccia le esigenze di tutti per un futuro più giusto. Grazie a Tommaso Stabilini, quindi a Marcello Caldarella, che abbiamo sentito prima ai microfoni di Penny FM, e a tutti coloro che oggi sono stati con noi sia al Roma Pride sia da Penny per ascoltarci e anche per supportarci. Grazie per essere stati anche in mia compagnia quest'oggi, in queste tre ore. Vi auguro ancora buoni festeggiamenti a Roma e anche un buon weekend da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker. Fatto in casa da Benedetta con Penny. Con
1: Penny. Penny collabora con Benedetta Rossi, la food creator più amata dagli italiani, per creare delle ricette semplici con gli ingredienti di Penny. Ogni mese esce una nuova videoricetta e le trovate tutte sul sito penny.it. Ma c'è di più. Adesso in tutti i Penny d'Italia è possibile comprare il nuovo libro di Benedetta Rossi. Si chiama L'Orto Semplice e per la prima volta ci accompagna nella cura dell'orto per aiutare anche chi ha meno esperienza nel coltivare gli ortaggi da portare in cucina. Lo stile di Benedetta, diretto e concreto, che ha conquistato milioni di persone in cucina, adesso ci accompagna anche fuori dalla nostra cucina per imparare a coltivare la terra. Che sia un piccolo orto da balcone oppure un orto vero e proprio in giardino, non serve essere perfetti, servono solo pazienza e passione. Adesso da Penny il nuovo libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, costa 21,75 euro. Se l'acquistate con Penny Card ricevete subito un buono sconto da 5 euro sulla prossima spesa.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori, sono Benedetta Rossi, ci vediamo prestissimo da Penny, vi aspetto, ciao!
0: Fatto in casa da Benedetta, con Penny!

0: Scarpe che trovi solo da Penny.
1: Penny ci regala una grande occasione per poter vivere dei momenti di piacere a diretto contatto con la natura approfittando dell'estate. Immaginate una cena con un invitante abbinamento di formaggi e birra. Dalle specialità Cuor di Terra, Asiago DOP Riserva. Si distingue per una maturazione prolungata di oltre 40 giorni che dà al formaggio un sapore più deciso. La confezione da 300 grammi è scontata a 2,99 euro. E per completare l'abbinamento, la birra artigianale Chiara IPA Monte Nerone, birra marchigiana. L'acqua che proviene dal Monte Nerone purissima ha dei sali minerali che sono perfetti per esaltare il carattere delle birre ad alta fermentazione. Birra artigianale Chiara IPA Monte Nerone con la Penny Card. La bottiglia è scontata del 21% a 1,49 euro.
0: Penny insieme mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny potete trovare sconti super del 20, 30 e 40% e più su tantissimi prodotti per rinfrescare la vostra estate. Ad esempio, nel reparto surgelati, il cucciolone Algida, nato nella seconda metà degli anni 70, ha immediatamente conquistato il palato degli italiani, diventando una merenda estiva molto gradita, Cucciolone Algida, confezione da 6 pezzi, scontata del 34% a 3,29 euro. Sconto super anche sul tè San Benedetto, gusti pesca, limone verde, perfetto per dissetarci nelle calde giornate estive. E da Penny la bottiglia da 1,5 litri è in offerta scontata del 42% a 69 centesimi.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Immaginatevi una casa ricca di piante, quelle a foglia verde, rigogliose, che riempiono il davanzale nel salotto, poi le piante aromatiche in cucina, timo, rosmarino, peperoncino, da prendere al volo mentre si sta cucinando, e poi una bella edera in bagno che, scendendo da un mobile, crea un bell'effetto. Provate adesso ad immaginare invece una casa senza nemmeno una pianta. Beh, non è la stessa cosa. Da Penny, presso il reparto frutta e verdura, ci sono diverse piante che possono diventare vostre coinquiline, rendendo l'atmosfera in casa più piacevole e anche utile, come la pianta di peperoncino che potete usare direttamente in cucina. Il vaso è da 14 cm, ha bisogno di innaffiature regolari e molta luce. Mettetela preferibilmente sul davanzale esterno della finestra, così prende tutto il sole necessario. Adesso qui da Penny trovate la piantina di peperoncino.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny fino a mercoledì 1° luglio. In estate la pasta fredda è spesso sulla nostra tavola. La possiamo rendere più invitante aggiungendo nel piatto pezzettini di pomodoro, olive, dadini di formaggio e via così. Ideale anche per un piatto

0: Piatto di pasta estiva, la pasta De Cecco, in formati assortiti e confezioni da un chilo, scontata da Penny 1,69 euro. Tra i prodotti salvaspesa anche lo spumante ribolla gialla, un vino bianco, versatile, da abbinare ad antipasti leggeri crudi di mare e fritture di pesce, ma è ottimo anche come aperitivo. È un prodotto speciale Penny Card con un 4 più 2 gratis. Un pezzo è vostro a 2,59 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: viaggio tra i sapori d'Italia.
1: Questa settimana trovate in offerta le orecchiette fresche Cuor di Terra. Si tratta della linea di prodotti regionali che ci permettono di assaporare il gusto della vera cucina italiana. Dunque, andiamo dove le orecchiette sono di casa, in Puglia. Una cliente di Penny, pugliese, Serena, ci racconta qual è il momento più bello per un bel piatto di pasta.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: Beh, la domenica appunto, quando ci si ritrova tutti a tavola a pranzo con bambini e adulti, per unire un po' tutti si fa un bel piatto di orecchiette al sugo e si sta insieme tutti in casa a assaporare i prodotti tipici del Salento e della Puglia.
1: Grazie Serena. Tutti noi possiamo sentirci come se fossimo un po' in Puglia in questi giorni, perché troviamo in tutti i Penny d'Italia le orecchiette fresche Cuor di Terra, prodotte con il 100% di grano duro italiano. Grazie allo speciale Sapori Pugliesi, la confezione da mezzo chilo costa appena 89 centesimi.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
4: Basta un Penny.

0: capelli.
1: L'uva è un frutto molto salutare, ha tanti benefici, è depurativa e aiuta ad eliminare i liquidi, dà energia perché è ricca di zucchero e sostiene il sistema nervoso, dunque ci rilassa. E poi è piacevole da mangiare nel pomeriggio come spuntino. Sentiamo i clienti di Penny, intervistati dalla nostra Marta, quale uva preferiscono.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Chiediamo ai nostri amici Penny se mangiano l'uva prima di tutto.
4: L'uva sì, è molto salutare e soprattutto consiglio quella bianca perché è più dolce. Invece quella nera contiene più ferro all'interno.
3: E invece qualche ricetta con l'uva, qualche ricetta dolce o anche salata?
4: Allora, consiglio di accompagnarla con yogurt bianco e se si vuole anche crostate di frutta, dove si può mettere sia la bianca che la nera.
1: L'uva piace proprio a tutti perché è dolce e rinfrescante, inoltre è una miniera di proprietà salutari. Pensate che ha una composizione molto simile al latte materno per quanto riguarda le percentuali di acqua, materie azotate, minerali e zucchero. È allo stesso tempo disintossicante e ricostituente, dunque prendete e godetevi l'uva.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute. Avete ascoltato Penny Insieme Mix, i consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.